0: 铁牛，住手！铁牛，需要辅导。铁牛，
1: 去你的！
0: 铁牛，
1: 住手！铁牛，
0: 回去再跟你理论。
2: 真是
0: 你这个，栽培军，
1: 好像好汉一样敬你，
0: 铁牛
1: 千里万里来这逛窑子。
0: 我看
1: 铁牛。
0: 铁牛，你闯
3: 了大祸了！官兵来了，马上走，快走啊！
1: 走，
0: 来了我也不怕他。走，
1: 过窑子。
0: 快！
1: 铁牛，快！
0: 快点！铁牛，快走！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！ 二弟，
1: 哥哥来了，
2: 兄弟们都来了，
3: 哥哥快走吧，
1: 好，
2: 快走，
1: 走走。